0: there.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
2: Okay.